0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:30.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 2 e 53 minuti.
3: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 3:30.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3 e 53 minuti.
2: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Sono le 4 e 31 minuti.
5: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: like a rainbow.
1: Radio Nostalgia.

0: storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Sono le 4:53.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 5:28.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 53 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, il cinema.
0: Radio Nostalgia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day del cinema.
1: Saldi!
15: Saldi!
1: Saldi!
15: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Glu, glu, glu, glu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
13: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
14: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 7:28.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buona ultima domenica di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Se ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza. È un investimento fruttuoso. Bilancia. Oggi evadiamo dalla realtà. Organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la Luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano, cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Radio Nostalgia.

0: È domenica, siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Stasera tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa. C'è il primo atto di Sunset Nostalgia, l'aperitivo al tramonto nel cuore di Forte dei Marmi. Sì, se venite da Carrara, subito dopo il ponte del Beach Club, dove ci saremo tra l'altro domani sera, poco più avanti lì, sulla vostra destra, trovate il Forte Playa, questo locale bellissimo che tra l'altro è incastonato nella riserva WWF, dove stasera faremo musica io e Luca Giorgi, ottimi aperitivi, insomma una roba fighissima che vivremo anche in diretta a partire dalle 19 qui sull'unica radio che vi suona solo al meglio della musica degli anni 70-80-90 e che a quest'ora vi rende protagonisti. Oggi il 3x3 ci porta alla Spezia, credo che non sia spezzino, il protagonista ci ascolta dalla Spezia, è un insegnante e ci ha mandato questo messaggio.
1: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nell'aria di

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nell'aria di Marcella Bella. Grazie.
1: Oggi il 3 per te è di Giuliano, ci ascolta ogni giorno dalla Spezia e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Domani potrebbe toccare a te, quindi registra ora il tuo vocale e inviamelo al nostro numero WhatsApp. Te lo ridò con calma, 338 63 60114. Sei il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Ci risentiamo a partire dalle 19 in diretta dal Forte Playa, dove questa sera parte ufficialmente Sunset Nostalgia, l'aperitivo più bello targato Radio Nostalgia con il Secci Luca Giorgi al Forte Playa. Se volete essere dei nostri, 392 97 10 248. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
5: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
6: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
5: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, è in corso un'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 14. Per pioggia segnaliamo allagamenti in A11 allo svincolo di Prato Est in entrata e in uscita nelle due direzioni e in Fipili tra San Miniato ed Empoli Ovest, tra Ponte Dara Est e Montopoli Valdarno verso Firenze. Ancora per pioggia segnaliamo provvedimenti di circolazione per danni dovuti al maltempo nella stazione di Borgo San Lorenzo per i treni sulla tratta Borgo Pontassieve Firenze. La circolazione tra Borgo e Faenza è sospesa con servizio sostitutivo con bus. E ancora per danni ancora dovuti al maltempo, i treni sulla Firenze Prato Viareggio subiscono ritardi, modifiche e cancellazioni. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che la fermata Cascina della T1 della tranvia è sospesa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Radio Nostalgia.
7: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
8: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
10: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo temporale.

0: Al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
1: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare, al primo Consiglio dei Ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
0: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del Miti Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
4: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Nostalgia. Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
3: Sono le 9:29. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buona ultima domenica di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Anna e Gioacchino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 luglio Gustav Jung, lo scrittore George Bernard Shaw, Mick Jagger e Stanley Kubrick. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado del leone, sappi che è probabile che la tua forza stia nella pazienza, nella tenacia e nella tua prudenza. Sei energico e attivo e dotato di una buona dose di entusiasmo. Per te sono molto importanti sia l'amicizia che l'amore. Avrai sempre molti amici, tanti conoscenti e riceverai continuamente dimostrazioni d'affetto. Farai dei viaggi fortunati e in qualche modo trarrai profitti dai contatti con l'estero e gli stranieri. Il successo sarà sempre a portata di mano. Un po' di ostinazione in meno ti avvantaggerà. E chiediamo alle stelle come sarà questa domenica 26 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa e per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione anche per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, ma tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Sei ancora di nuovo single, una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata, ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Leone, la mattinata si accende d'entusiasmo con svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare anche ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Le stelle portano spostamenti, occasioni e incontri inaspettati. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, è un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano, cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Arrivano inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere tra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, la luna in Sagittario ancora per poco organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria, andiamo alla grande. Pesci, un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave, servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo, dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: il fatto che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è l'insegnamento più importante che la storia può offrire. Aldous Huxley. Radio Nostalgia.
1: Saldi!
6: Saldi!
1: Saldi!
6: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
6: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
7: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono le 9:56.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Bentrovati. Da giorni di Gaetano continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
7: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
8: PEDstampa.it.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service Aguamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione,

0: 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
1: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove o dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
3: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: tutto il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono le 10 e 31 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brotini.it.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo: in corso un'allerta arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, temporali forti fino alle 14. Al momento si registrano rallentamenti per temporali in A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, inoltre sempre in A1 rallentamenti tra Calenzana e Via 1 Variante verso nord. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea Scarlino. I treni percorrenti la tratta Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni per danni dovuti al maltempo. Registriamo disagi e provvedimenti di circolazione sulla tratta Borgo Pontassieve Firenze e sulla Firenze Prato Viareggio. Ricordiamo inoltre che la circolazione è sospesa per allerta arancio tra Borgo San Lorenzo e Faenza, è attivo un servizio sostitutivo con bus. Inoltre la fermata Cascine della T1 della tranvia di Firenze quest'oggi è sospesa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia.

0: Chiamo. Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sono le 10:55 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino, senza fissa dimora, che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
5: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
7: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
5: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
8: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.

0: Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sono le 11 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
2: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
0: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e via 1 variante di Valico. Segnaliamo inoltre che sta piovendo più a sud tra Arezzo e Fabro. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino. I treni sulla tratta Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Campo di Marte e Rifregi, tra Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È domenica, siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Stasera tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa. C'è il primo atto di Sunset Nostalgia, l'aperitivo al tramonto nel cuore di Forte dei Marmi. Sì, se venite da Carrara, subito dopo il ponte del Beach Club, dove ci saremo tra l'altro domani sera, poco più avanti lì, sulla vostra destra, trovate il Forte Playa, questo locale bellissimo che tra l'altro è incastonato nella riserva WWF, dove stasera faremo musica io e Luca Giorgi, ottimi aperitivi, insomma una roba fighissima che vivremo anche in diretta a partire dalle 19 qui sull'unica radio che vi suona solo al meglio della musica degli anni 70-80-90 e che a quest'ora vi rende protagonisti. Oggi il 3x3 ci porta alla Spezia, credo che non sia spezzino, il protagonista ci ascolta dalla Spezia, è un insegnante e ci ha mandato questo messaggio.
1: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nel

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nell'aria di Marcella Bella. Grazie.
1: Oggi il 3 per te è di Giuliano. Ci ascolta ogni giorno dalla Spezia e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Domani potrebbe toccare a te, quindi registra ora il tuo vocale e inviamelo al nostro numero WhatsApp. Te lo ridò con calma: 338 63 60 114. Sei il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Ci risentiamo a partire dalle 19 in diretta dal Forte Playa, dove questa sera parte ufficialmente Sunset Nostalgia, l'aperitivo più bello targato Radio Nostalgia con il Secci, Luca Giorgi al Forte Playa. Se volete essere dei nostri, 392 97 10 2 48. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sono le 11 e 50 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratesa a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
8: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
9: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
8: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
10: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia. Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
8: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
12: Sì, ma levatelo dei strisvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 permangono code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicce, B1 variante di Valico. Più a sud segnaliamo che sta piovendo tra Val di Chiana e Fabro. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino. I treni sulla Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre che per allerta arancione la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa, è attivato un sistema di bus sostitutivi. E prima di salutarci, dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze Campomarte e Rifredi e tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino. Si replicano i provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Sono le 12 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
2: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni.

0: del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
1: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e il lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane, un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo che era alla guida del veicolo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo, morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10, spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1° agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
3: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
1: Tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco

0: di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Radio Nostalgia.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 13 e 29 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
8: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
10: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
11: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
10: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
11: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: Ci siamo, ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah, Andreoni.
15: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
18: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sull'accordo autostradale sino a Firenze, a causa di un incidente, la carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Firenze all'altezza di San Casciano in Chianti, uscita obbligatoria San Casciano Sud con rientro in Pruneta Greve in Chianti. In A1 in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A12 in direzione Genova code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
2: Sono le 13:53 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sull'accordo autostradale Siena Firenze, a causa di un incidente, la carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Firenze all'altezza di San Casciano in Chianti, uscita obbligatoria San Casciano Sud con rientro in Pruneta Greve in Chianti. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
1: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
2: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
4: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
2: PEDstampa.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Andrea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: nostalgia.
1: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono le 14 e 29 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sull'accordo autostradale sino a Firenze, a causa di un incidente, la carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Firenze all'altezza di San Casciano in Chianti, uscita obbligatoria a San Casciano Sud, con rientro in Puneta Greve in Chianti. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: È domenica, siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Stasera tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa. C'è il primo atto di Sunset Nostalgia, l'aperitivo al tramonto nel cuore di Forte dei Marmi. Sì, se venite da Carrara, subito dopo il ponte del Beach Club, dove ci saremo tra l'altro domani sera, poco più avanti lì, sulla vostra destra, trovate il Forte Playa, questo locale bellissimo che tra l'altro è incastonato nella riserva WWF, dove stasera faremo musica io e Luca Giorgi, ottimi aperitivi, insomma una roba fighissima che vivremo anche in diretta a partire dalle 19 qui sull'unica radio che vi suona solo al meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e che a quest'ora vi rende protagonisti. Oggi il 3 per 3 ci porta alla Spezia, credo che non sia Spezzino, il protagonista ci ascolta dalla Spezia, è un insegnante e ci ha mandato questo messaggio.
1: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nella

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe

0: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nell'aria di Marcella Bella. Grazie.
1: Oggi il 3 per te è di Giuliano, ci ascolta ogni giorno dalla Spezia e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Domani potrebbe toccare a te, quindi registra ora il tuo vocale e inviamelo al nostro numero WhatsApp. Te lo ridò con calma, 338 63 60 114. Sei il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Ci risentiamo a partire dalle 19 in diretta dal Forte Playa, dove questa sera parte ufficialmente Sunset Nostalgia, l'aperitivo più bello targato Radio Nostalgia con il Secci, Luca Giorgi al Forte Playa. Se volete essere dei nostri, 392 97 10 248. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm.
5: The Land of the Moon.
4: The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sono le 14 e 49 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. Riaperto al traffico la carreggiata in direzione Firenze sul raccordo autostradale Siena Firenze dopo l'incidente a San Casciano in Val di Pesa. Permangono rallentamenti e disagi. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze di Fredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Morsi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Nostalgia.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
1: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
11: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
12: Radio Nostalgia.

0: 90 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Sono le 15 e 30 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente Passo Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
8: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
9: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
8: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
11: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. Riaperta al traffico la carreggiata in direzione Firenze sul raccordo autostradale sino a Firenze dopo l'incidente a San Casciano in Val di Pesa. Permangono rallentamenti e disagi. In A1 in direzione Bologna coda tratti da Firenze Nord il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 15 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. Il traffico scorre regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla Fipili. In A12 in direzione Livorno, un mezzo in avaria tra il bivio A12 raccordo A11 Firenze Pisa e Pisa Centro sta causando disagi alla circolazione. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 90.

0: energia.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah! Andreoni.
3: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia, corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sono le 16:33.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.
12: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
13: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
13: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
14: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
16: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì, difatti, che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui, se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale. Al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse, e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale, localmente Passo Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia, Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi e traffico rallentato da Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione a Roma segnalato traffico a rilento tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante tra il bivio A1 e Badia, rallentamenti in entrambe le direzioni per circolazione sostenuta. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia. La domenica sera

0: pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
1: Ristorante Pizzeria Acquamatta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
0: Acquamatta, la qualità non ha segreti.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
3: Radio Nostalgia. 25.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sono le 17 e 27 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
10: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
9: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
11: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Ped Stampa.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service Aguamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi e traffico rallentato da Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione a Roma segnalato traffico rilento tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante tra il bivio A1 e Badia, rallentamenti in entrambe le direzioni per circolazione sostenuta. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È domenica, siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Stasera tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa. C'è il primo atto di Sunset Nostalgia, l'aperitivo al tramonto nel cuore di Forte dei Marmi. Sì, se venite da Carrara, subito dopo il ponte del Beach Club, dove ci saremo tra l'altro domani sera, poco più avanti lì, sulla vostra destra, trovate il Forte Playa, questo locale bellissimo che tra l'altro è incastonato nella riserva del WWF, dove stasera faremo musica io e Luca Giorgi, ottimi aperitivi, insomma una roba fighissima che vivremo anche in diretta a partire dalle 19 qui sull'unica radio che vi suona solo al meglio della musica degli anni 70-80-90 e che a quest'ora vi rende protagonisti. Oggi il 3 per 3 ci porta alla Spezia, credo che non sia Spezzino, il protagonista ci ascolta dalla Spezia, è un insegnante e ci ha mandato questo messaggio.
1: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nella

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao Nostalgia, sono Giuliano dalla Spezia. Vorrei dedicare queste tre canzoni a tutti gli insegnanti all'ascolto. Vorrei dedicargli gli Oasis con Wonderwall, Se telefonando, ma nella versione di Neck e nell'aria di Marcella Bella. Grazie.
1: Oggi il 3 per te è di Giuliano, ci ascolta ogni giorno dalla Spezia e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Domani potrebbe toccare a te, quindi registra ora il tuo vocale e inviamelo al nostro numero WhatsApp. Te lo ridò con calma, 338 63 60 114. Sei il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Il tempo di prendere la macchina, arrivare a Forte dei Marmi, dove dalle 19 ve le trasmetteremo in diretta io e Luca Giorgi, perché da questa sera parte Sunset Nostalgia al Forte Playa. Sì, se vi va, stasera passiamo insieme la domenica sera, lo faremo per tutta l'estate, ovviamente con la musica più bella, quella di Radio Nostalgia. Se volete essere dei nostri, 392 97 10 248. Domani sera invece ci vediamo al Beach Club, che torna ogni lunedì sera. Lasciatemi cantare. Un bacio dal vostro Andrea Secci, il 3 per te torna domattina.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app e a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
5: Ok, metto Radio Nostalgia.
4: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 17 e 51 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi e traffico rallentato da Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione a Roma segnalato traffico a rilento tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante tra il bivio A1 e Badia, rallentamenti in entrambe le direzioni per circolazione sostenuta. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Morsi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cultura.

0: Sono le 18 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente Passo Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
5: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra Ebivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e Ebivio con la variante ancora per traffico. In A12 in direzione Genova, incidente all'altezza di Sarzana. Sempre in direzione Genova, coda tratti tra il nodo A12 d'accordo Luca Viareggio e Ebivio con la A15 Parma La Spezia. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
5: Sono le 18 e 56 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e bivio con la variante, ancora per traffico. In A12 in direzione Genova, incidente all'altezza di Sarzana. Sempre in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. A seguito del nulla osta da parte del gestore dell'infrastruttura, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza è ripresa regolarmente. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Saldi!
1: Saldi!
7: Saldi!
1: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
1: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
8: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
5: Radio Nostalgia.

prima di arrivare al cinquale ci trovate sulla vostra sinistra. C'è lo staff al completo che vi aspetta con queste magliettine floreali pazzesche. E dov'è il direttore? Dove è andato il direttore? Il direttore è sparito, il direttore è andato via un attimo, però ci siamo. Il ben ritrovato, ma soprattutto la buonasera vi giunge di nuovo dal vostro Andrea Secci e da Luca Giorgi, che è pronto a farvi ballicchiare, ma soprattutto a farvi vivere questo tramonto eccezionale dopo un temporale. Sì, doveva essere un'allerta arancione, ma di arancione questa sera c'è soltanto i colori di questo locale pazzesco. Forte Playa, se siete in giro, se siete in macchina, se siete appena usciti dal mare, noi vi aspettiamo qua fino alla mezzanotte. Vi suoniamo la musica più bella dal passato fino ai giorni nostri.

0: Questa domenica sera ve le stiamo suonando live dal Forte Playa di Forte dei Marmi. È arrivato anche il direttore. Direttore, com'è?
1: Siamo carichi.
0: Oh, bene, intanto cominciano ad arrivare i primi ospiti, quelli che piano piano con questo tramonto spettacolare che c'è dietro di noi, alle nostre spalle, dove sta proprio tramontando il sole su Forte dei Marmi in questa domenica sera. I primi ospiti sono arrivati, perché poi la cosa bella è che, caro Luca Giorgi, siamo praticamente qua, no? Siamo in una riserva del WWF, non so se hai visto, ci sono anche i cartelli, e il Forte Playa è incastonato proprio in questa location mozzafiato. In questa domenica sera c'è Luca Giorgi che ve le suona, e poi ci siete voi che magari state rientrando dal mare, siete in macchina e state ascoltando Radio Nostalgia. Se invece siete proprio nei pressi della Versilia, vi aspettiamo qua sul lungomare di Forte dei Marmi, Forte Playa. Questo è il Sunset Nostalgia.

0: Ci siamo, Giorgia, ci siamo, ci siamo. Andiamo a intervistare un po' di gente, no? Perché qua sta arrivando un po' di persone, un po' di amici. Ciao, come vi chiamate?
1: Dennis.
0: E poi?
2: Alessia.
0: Benvenuti, benvenuti. Benvenuti a Forte dei Marmi, benvenuti al Forte Playa. Poi io ritrovo un amico, insomma, ragazzi. La prima volta che ho cantato nella mia vita, ho cantato per quest'uomo. Infatti era un disco. Però lo trovate ancora su internet. Perché lui una volta giocava a Beach Soccer. Giochi ancora, Fish?
3: No, c'ho 50 anni.
0: E allora cosa vuol dire? Anch'io sono 46, ma sono ancora in giro a fare queste cose.
3: Ma la saretta la vedi?
0: Ma che fa ancora in radio? Vabbè, ragazzi, siamo live dal Forte Playa di Forte dei Marmi fino a mezzanotte. Questo è il primo atto di Sunset Nostalgia. Ogni domenica troverete il nostro Luca Giorgi a suonarvele all'ora dell'aperitivo. La musica più bella, quella che vi sogniamo dagli anni 70 fino ai giorni nostri.

0: anche live. Se siete in giro, siete in macchina, vi aspettiamo qua, ci fermiamo un attimo, una piccola pausa e poi torniamo in diretta.
1: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
0: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sono le 19 e 32 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Saldi!
14: Saldi!
13: Saldi!
14: Saldi!
13: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
14: Saldi su prodotti che valgono davvero.
13: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
14: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
13: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
16: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca
12: contro il cancro. E allora pensaci, una domenica forte nei marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporale in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì di fatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Questo è il Sunset Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi ve le suonano in diretta con il tramonto alle nostre spalle in questa splendida location a Forte dei Marmi. Se passate adesso e vi girate, magari ci vedete anche che ve le stiamo raccontando proprio qua dall'ingresso. Siete in tanti che ci state passando a salutare, continuate a farlo perché noi questa sera ve le suoniamo sì all'ora del tramonto, ma lo faremo anche fino alla mezzanotte. Succederà ogni domenica da questa location a Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che poi ci vedrà protagonisti anche ad ottobre con la Run for IRC e tanti tanti gli appuntamenti da non perdere con la vostra Radio Nostalgia. Adesso però mi hanno portato da bere, quindi sapete cosa faccio? Mi bevo il mio gin lemon, così poi tra un po' chissà come parlo a modo mio. Vabbè, dai dai dai dai dai che ci siamo. Senti come sale il sound del nostro Luca Giorgi. Mamma mia che canzone, mamma mia!
1: Every day I reluctantly read the paper, you know, I have to read it to keep abreast of what's happening, you know. But other than that, I'd rather not read it because I'm always hit in the face with some headlines.

Il problema è che qua è tutto buono, cioè io sto mangiando, non si parla con la bocca piena, però è così. Siamo in diretta dal Forte Playa, questo è Sunset Nostalgia, alla console c'è Luca Giorgi.

0: cominciamo.
1: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: che scelgono di passare le serate con noi. Vado da loro, come vi chiamate?
1: Milka.
0: Abbiamo la cioccolata Milka qua.
2: Chiara.
0: Chiara.
3: Novella.
4: Costanza.
0: Di dove siete, ragazze?
3: La Spezia.
0: La Spezia, direttamente dalla Spezia a Porto Marmi, questo è il Forte Playa. Prova a disturbare loro, guarda, lui è già tutto secco. Cioè lui appena sono arrivato qua in zona si è irrigidito, è diventato una statua di Madame Tussauds. Ma perché? Come ti chiami?
5: Emanuele.
0: Emanuele, non devi aver paura, è un microfono, ci ascoltano in pochi. Circa 515.000 persone ogni 7 giorni. Poi abbiamo?
6: Mary.
7: Chiara.
0: Chiara, e poi abbiamo lui che ha l'occhiale come il mio, però il mio registra.
8: Credo Fabrizio.
0: Credo? Perché è bevuto. Non è ancora bevuto, come fai a dire credo? Ah, è già bevuto. Di dove siete, ragazzi?
8: Viviamo a Viareggio, ma siamo originari del sud.
0: Bene, bene, buona serata, benvenuti al Sunset Nostalgia. Poi vado da loro perché è un po' che ci sono, ma non li avevo ancora disturbati. Come vi chiamate?
9: Monica. Aurora.
10: Caterina.
0: Di dove siete?
9: Milano.
0: Quindi siete a partire, ora fate l'aperitivo e poi vi imbottigliate nel traffico della 12. Perché tra la 12 e la 15 danno 7 km di coda.
9: Ecco, perfetto.
0: Quindi state qua fino a mezzanotte, così poi magari evitate il traffico.
9: No, io ho un passaggio, devo per forza alle 9:30 mi vengono a prendere.
0: Ah, pure il passaggio?
9: Eh sì.

0: voglio andare a disturbare loro, perché poi alla fine sono arrivati quasi per primi, ma non li ho ancora disturbati. Ho solo paura che il cane mi aggredisca, solo quello. Vedi? Che non vorrei che vede il microfono, lo vede come un'arma contundente e comincia ad abbaiare in diretta. Come vi chiamate?
1: Maurizio.
0: Allora abbiamo Maurizio.
1: Marco.
0: Marco. Poi abbiamo un giovane Baldo.
2: Manfredi.
0: Manfredi.
2: Gemma.
0: Gemma e Chiara. Chiara, non arrivo. Dove siete? Di Firenze. Montecatini, Montecatini. Bene, benvenuti al Sunset Nostalgia. Tra poco vengo anche da voi.

0: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Nostalgia, estate 70-80.

Daniele, Donatella, Mattia, Musi. Luca, la mamma in scooter che magari

ascoltate dalla radio, a voi che ci state sbirciando dai social in questa domenica sera, Forte Playa, il Seci, il Giorgi, vi suonano la musica della

Si vede, si sente, si percepisce che il sole sta scendendo, perché diventa più rock che il nostro Luca Giorgi. Tra poco vi faccio sentire le voci di altri protagonisti, di altri amici che ci sono passati a trovare qua a Forte dei Marmi, al Forte Playa.

0: Vado. Vado a disturbare loro due che sono qua tranquille. Posso disturbarvi? Ciao, come vi chiamate?
1: Lei è la portavoce.
0: Ah, lei è la portavoce. Abbiamo anche la portavoce. Ciao, come vi chiamate?
1: Giusy e Cristina.
0: Ah, di dove siete?
1: Di Larciano.
0: Ah, bene. Benvenute a Forte le Marmi, al Forte Playa. E poi ci sono loro che, tra l'altro, si sono spostate per non parlare, come se io non arrivassi dentro la siepe. Cioè, io potrei entrare nella siepe e farmi multare dal WWF, ma io arrivo lo stesso. Come vi chiamate?
2: Chiara. Nicole.
0: Ma perché ridono? Io non capisco perché ridono. Cioè, siete in diretta alla radio, non vi vede nessuno, a parte che ho il videomaker e la fotografa dietro. Voi?
3: Elisa?
4: Simon.
0: Oh, attenzione. E poi abbiamo lui?
5: Brandon.
0: Però non hai un accento di qua.
5: Sono...

0: Reggio Emilia, uno a Varese.
1: Bene, bene, perché questo è il bello di Forte dei Marmi, il bello dell'estate versiliese che la domenica ci vede protagonisti col Sunset Nostalgia. La musica ve la suona Luca Giorgi, io sono Andrea Secci,

Mi stai facendo volare, Giorgia, io te lo dico. 9 minuti alle 21, è domenica, è il 26 di luglio. Il tramonto più bello ve lo stiamo suonando dal Forte Playa di Forte dei Marmi.

Se siete in giro, se siete in macchina in questa domenica sera, se siete imbottigliati nel traffico e state rientrando verso le grandi città, buon ascolto. Se invece vi state muovendo per la Versilia, il Secce e il Giorgi vi aspettano.

Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

Giorgi, sei famoso, ti fanno le foto, ti fanno le foto. Questo è il Sunset Nostalgia, forte Playa, forte dei Marmi. Ma com'è bello dopo il tramonto questo posto, Giorgi.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Temporale in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono le 22 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.

0: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Sono le 23 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e tre minuti.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno di buon onomastico, vanno a tutte le Natalia e Natalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 luglio Giosuè Carducci, lo storico tenore Mario del Monaco, il grande attore Adolfo Celi e Peppino Di Capri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Leone, hai doti scientifiche, un buon talento per la tecnica e la meccanica. Sei versatile. Tuo difetto è la mancanza di generosità, fatto molto raro nei nativi del Leone. Spesso le tue azioni sono finalizzate a obiettivi materiali. Tendi a considerare gli altri un po' come mezzi per ottenere ciò che desideri. Imparerai a tue spese che bisogna rispettare per essere rispettati e che abbiamo tutti una sensibilità e un orgoglio. Il carattere forte e deciso ti permetterà di ottenere successi in amore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano, il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Toro, clima disteso ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci però fuorviare dalle apparenze, la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, stiamo per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale risolviamo anche un complicato problema sul lavoro. Cancro, moderiamo le reazioni anche se ci stuzzicano. Non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una

serbo per noi sorprese speciali, in amore, un incontro felice. Scorpione, se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, è consigliata una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni, giudizi drastici potrebbero essere scambiati per chiusura al nuovo. Capricorno, il transito della luna nel segno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, ricordiamoci che se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Pesci, la luna in Capricorno suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, che condivido pienamente, dice così: più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Isabella Allende.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È mezzanotte e 30 minuti. La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È mezzanotte e 55 minuti.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È 1:27.
3: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Stai ascoltando Radio Nostalgia. Stasera,
1: che sera, restare tutto il tempo con te.